0: Take one. To set up a studio.
1: Ma mettete anche questa vita in piccolo, grazie.